giochi europei, che musica d'orgoglio, è la musica che non le chiamare, e fa sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torre Rossa, il mondo, la luna.